neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

settimana che ogni giorno ti cercavano, non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordati quando noi si vanno bene veramente, non si lasciano.